Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Al J Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al J Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Le notti che hanno fatto la storia
1: tornano a vivere.
0: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Al J Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al J Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

cambiato umore e la mia testa non ne vuole più sapere di stare ferma ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove, e lo sguardo che segue il tragitto di un

0: bit.
1: A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: web.
1: È tempo di The Mac.
2: Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi. Un'altra bella giornata, un'ora a nostra disposizione nel magazine con tante notizie di attualità, anche fantascientifiche, che in realtà esistono per davvero. Infatti la prossima notizia è una cosa che potrebbe interessare a un bel po' di persone, soprattutto a chi tende normalmente a viaggiare tanto con l'auto per lavoro o viaggi familiari, quindi passa ore in auto e spesso non si trova un autogrill libero, soprattutto quando abbiamo problemini intestinali. Ne parliamo tra poco.
3: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia, qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Allora, amici di The Mag, immaginate una scena insieme a me, siete in coda, in viaggio, avete ancora un bel po' di ore davanti a voi, c'è un traffico intenso, quindi siete fermi, ci sono chilometri davanti di auto e nei dintorni non c'è nessun'area di servizio e ci sono delle esigenze fisiologiche, no? Abbiamo un certo bisogno di trovare un autogrill per fermarci, una cosa che può capitare veramente a tutti. O che è capitata veramente a tutti e non possiamo andare da nessuna parte. Ecco, c'è chi ha deciso di risolvere assolutamente questo problema, qualcuno ha deciso di portare il bagno direttamente in auto. C'è un gruppo cinese, partner di Huawei, che ha depositato un brevetto decisamente fuori dagli schemi, una toilette integrata nell'auto, presente sotto il sedile del passeggero, attivabile anche con comando vocale. Basta solo dirlo, fa veramente ridere, però effettivamente esiste ed entra in funzione il meccanismo. È tutto progettato per uscire solo quando serve veramente. Non è un concept, ma è un progetto concreto pensato per chi passa ore appunto in viaggio. Quindi mettiamo in mezzo i camionisti, le famiglie, chi fa spesso viaggi lunghi. Geniale o eccessivo? Secondo voi da che parte ci dobbiamo schierare? Di sicuro è uno di quei casi in cui la tecnologia non si limita a migliorare l'esperienza, ma cambia proprio il modo in cui immaginiamo un'auto da mezzo di trasporto, come è sempre stato, a spazio totale dove si può fare qualsiasi cosa.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

20 di maggio, ben ritrovati, appuntamento con le stelle come ogni giorno. Ariete, la vostra lungimiranza vi garantirà buoni risultati. Toro, affronterete le cose con maggiore fiducia e ottimismo. Gemelli, oggi il sole farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. Cancro, attenzione a ciò che fate, riflettete sulle decisioni da prendere prima di prenderle. Leone, risolverete una situazione che si era molto complicata. Vergine, oggi potrete fidarvi di ciò che vi suggerisce l'intuito e Bilancia, avrete la simpatia e la collaborazione dei vostri amici. Scorpione, cercate di scoprire in anticipo le mosse dei vostri avversari, prevenire si dice meglio che curare. Sagittario, una certa agitazione potrà condurvi a commettere degli errori. Capricorno, approfittate del favore delle stelle per risolvere alcune questioni. Per quanto riguarda l'Acquario, sarete molto più attivi, dinamici del consueto, e Pesci, non vi mancheranno oggi delle buone opportunità sia di lavoro che personali. Chiudo qui con l'oroscopo del 20 di maggio, l'appuntamento è per domani, grazie di essere stati con me, a tutti voi una buona giornata.

sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km, per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.jesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla!

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Davide Mac.
1: Dopo anni e anni di fogli compilati a mano, firme, anche errori e tempi abbastanza lunghi, cari amici di The Mag, arriva una novità che cambia completamente la gestione degli incidenti ed è il modulo di constatazione amichevole che diventa digitale. Significa che tramite un'applicazione o comunque varie piattaforme che si possono trovare online sarà possibile compilare tutto direttamente dal nostro smartphone e si farà tutto in modo veloce, guidato, con meno margine di errore. Un passaggio che punta a semplificare la burocrazia, accelerare le pratiche assicurative, perché uno dei problemi principali è sempre stato proprio quello degli errori, no? nella compilazione. È capitato un po' a tutti di sbagliare qualcosina e quindi devi rifarlo, i tempi si allungano sempre di più. Invece il sistema guida l'utente passo dopo passo e rende il processo più chiaro, immediato. Resta comunque una condizione fondamentale per entrambi i conducenti, no? Che devono essere d'accordo e quindi possono poi procedere con il digitale, ma nel complesso è un salto in avanti importante. Meno carta, meno confusione e soprattutto quello che desideriamo di più in questi ultimi anni: più velocità.
2: Blood is dripping down all over me, sticky fingers

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

0: 9 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Accordo provvisorio tra Parlamento europeo e Stati Uniti membri dell'Unione europea sull'intesa commerciale con gli Stati Uniti. Confermati i dazi al 15% su gran parte dei prodotti europei esportati in America. Il presidente USA Donald Trump aveva minacciato nuove tariffe senza ratifica entro il 4 luglio. Soddisfatta la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. A Pechino incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader cinese Xi Jinping alla grande sala del popolo. Xi ha parlato di relazioni sempre più solide tra i due paesi, mentre Putin ha definito la Russia un fornitore energetico affidabile anche nel contesto della crisi in Medio Oriente. Tensione nel Mediterraneo dopo l'intervento della marina israeliana contro la flottiglia diretta a Gaza. Gli attivisti denunciano colpi di gomma contro 6 imbarcazioni, tra cui una italiana, fermati in 29 connazionali, incluso il deputato M5S Dario Carotenuto, trasferiti ad Ashdod. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto garanzie sulla loro sicurezza. Israele replica, usati mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti. Proseguono alle Maldive le operazioni di recupero dei sub italiani morti nella grotta marina di Alimatà, recuperati i corpi della professoressa Donatella Montefalcone e del ricercatore Massimo Gualtieri. In giornata il tentativo di riportare in superficie gli altri due dispersi. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e disporrà le autopsie al rientro delle salme in Italia. La cronaca, un'azione lucida non legata a patologie psichiche è finalizzata a colpire il maggior numero di persone. Così il GIP di Modena descrive l'episodio di sabato scorso quando un 31enne ha travolto 8 persone con l'auto nel centro della città. L'uomo fermato è accusato di strage e lesioni gravissime. Gli inquirenti non escludono la possibilità che il Cudri volesse fuggire in Marocco. Il governo è orientato a prorogare il taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio, lo annuncia il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che indica anche nuovi interventi per l'autotrasporto nel prossimo Consiglio dei Ministri. Nel frattempo resta aperta la trattativa con Bruxelles sulla clausola di salvaguardia per l'energia. Il calcio, l'Arsenal vince la Premier League, la 14ª della sua storia dopo 22 anni di digiuno. I Gunners possono far festa dal divano grazie al pareggio del Manchester City in casa del Bournemouth per 1-1, quanto basta per incoronare il club di Londra campione d'Inghilterra a una giornata dalla fine del campionato. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: C'è una storia che sembra quasi una sfida contro il tempo. Un uomo con la sua auto e un obiettivo preciso: portare il contachilometri a 7 cifre, esattamente 1 milione. Chi è che mai è riuscito

a vedere sulla propria auto un milione di chilometri, no? Una cosa secondo me veramente molto molto molto rara. Invece lui c'è riuscito con quest'auto che ha portato avanti per 15 anni, ha macinato un bel po' di strada, ha mantenuto la macchina in ottime condizioni, no? La manutenzione è stata continua. Molte auto moderne oggi invece vengono cambiate, non lo so, a 300-400 mila chilometri. Lui invece è andato molto oltre, fino ad arrivare a 999.999. Il momento poi è arrivato, lui ha deciso di riprenderlo con il telefono, nel frattempo gridava, urlava, era molto felice di tutto questo per vedere quel numero storico, un milione, e invece no, esattamente in quel momento il contachilometri si è resettato, da 999.999 è diventato zero, tarallo, come dice un influencer che seguiamo sui social, come se tutto ricominciasse, no? Questa notizia è diventata virale al punto che il produttore dell'auto ha contattato il proprietario offrendogli una vettura nuova in cambio di quella vecchia, perché quell'auto non è più solo un mezzo, ma è diventata una storia, un messaggio, forse anche una domanda. Quanto possono davvero durare le cose se smettiamo di cambiarle troppo presto? Magari quell'auto che abbiamo deciso di cambiare a 300 km perché è troppo vecchia, se con la giusta manutenzione potevamo portarla, spingerla ancora oltre, non dico un milione perché è veramente un numero quasi impossibile da vedere, però se c'è riuscito lui ci possiamo riuscire un po' tutti noi.

0: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo. You ready? Yeah.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: mare.
1: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: 10.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, ben ritrovati con l'informazione della città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. Regole e divertimento anche per quanto riguarda la spiaggia, che diventa più vivibile, appunto anche più sostenibile e più ordinata, grazie appunto alle nuove regole che sono state introdotte con la nuova ordinanza del Comune. La prima riguarda il divieto di fumo. Divieto di fumo su tutta l'area sabbiosa dell'Arenile, quindi lungo tutti i 13 chilometri della nostra spiaggia. Sarà possibile fumare esclusivamente nelle aree smoking predisposte dai concessionari, dotate di sistemi di raccolta e riciclo dei mozziconi. Restano esclusi, dati questo divieto naturalmente, i chioschi, che però possono aderire volontariamente, e la passeggiata lungomare. Gli animali, i cani in particolare, potranno transitare in battigia dalle ore 20 alle 8 del giorno successivo, nel rispetto delle regole di convivenza.

0: Senza sicurezza. Durante il giorno, invece, rimangono valide le consuete regole che consentono il transito esclusivamente sulla passeggiata lungomare, però sappiamo che Jesolo è dotata anche di uno stabilimento particolare che si chiama Baobao Beach, nella zona di Piazza Milano, nelle vicinanze di Piazza Milano. Lì i cani, comunque gli animali di affezione, possono rimanere tranquillamente in spiaggia assieme ai loro amici umani. Chioschi, infine, per garantire servizi continui e standard elevati di accoglienza, i chioschi avranno l'obbligo di apertura giornaliera a partire da questo fine settimana, dal 23 maggio fino al 13 settembre, nella fascia oraria dalle 8 alle 19, salvo naturalmente condizioni meteo avverse. E parliamo a questo punto di due eventi che si terranno in questo fine settimana. Uno in particolare è un po' strano, anomalo, singolare, ma dà anche la dimensione delle tante cose, delle tante iniziative che si svolgono nel nostro territorio. Sabato 23 maggio, a partire dalle ore 10, si terrà il Fiorenza Day all'Avio Superficie di Caposile, le Papere Vagabonde. Per la prima volta 10 città unite in un volo simultaneo per celebrare appunto la prima donna pilota di linea in Italia, pioniera assoluta e simbolo di resilienza. Fiorenza non ha solo volato, ma ha aperto una rotta che oggi migliaia di donne possono percorrere. Quindi tutti possono partecipare, possono approcciarsi per la prima volta al volo e chiaramente questa è un'occasione assolutamente non perde, tra l'altro dedicando questa giornata a questa grande donna, a questa grande Fiorenza. A proposito invece di manifestazioni per i ragazzi in particolare o per chi ama la danza, Jesolo Dance Contest si svolgerà in questo fine settimana, concorso spettacolo di danza organizzato dall'associazione Astra Company di San Donà di Piave e patrocinato dalla città di Jesolo. Per quanto riguarda il programma, sabato 23 sarà dedicato alle danze urbane, contaminazioni e fusion e hip hop coreano, quindi domenica 24 invece spazio alla danza classica, moderna, contemporanea, fantasy e teatro danza. Jesolo Dance Contest è anche uno spettacolo, domenica infatti andrà in scena Respiro, coreografia di Aida Vainieri, interpretata da un gruppo di ballerini, attori e performer. E con questo è tutto per quanto riguarda l'informazione di oggi, di questo momento nella fattispecie. Per altri approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Carissima, buongiorno, ben ritrovati, una buona giornata a tutti voi, un buon mercoledì 20 di maggio. Eccomi qui pronto anche oggi per tenervi compagnia, per restare con voi, ma soprattutto per andare ad informarvi su ciò che di bello ci sarà da fare a Jesolo nei prossimi giorni. Allora restate con noi.
1: Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno

Torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: 20 di maggio, ben ritrovati, appuntamento con le stelle come ogni giorno. Ariete, la vostra lungimiranza vi garantirà buoni risultati. Toro, affronterete le cose con maggiore fiducia e ottimismo. Gemelli, oggi il sole farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. Cancro, attenzione a ciò che fate, riflettete sulle decisioni da prendere prima di prenderle. Leone, risolverete una situazione che si era molto complicata. Vergine, oggi potrete fidarvi di ciò che vi suggerisce l'intuito e Bilancia, avrete la simpatia e la collaborazione dei vostri amici. Scorpione, cercate di scoprire in anticipo le mosse dei vostri avversari, prevenire si dice meglio che curare. Sagittario, una certa agitazione potrà condurvi a commettere degli errori. Capricorno, approfittate del favore delle stelle per risolvere alcune questioni. Per quanto riguarda l'Acquario, sarete molto più attivi, dinamici del consueto e Pesci, non vi mancheranno oggi delle buone opportunità sia di lavoro che personali. Chiudo qui con l'oroscopo del 20 di maggio, l'appuntamento è per domani, grazie di essere stati con me, a tutti voi una buona giornata. L'oroscopo del giorno.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

L'amministrazione comunale di Jesolo, nell'ambito delle politiche giovanili, aderisce anche in qualità di partner a quello che è il progetto Mixing Music Contest, un'iniziativa che è rivolta proprio a giovani talenti di età compresa tra i 14 e i 35 anni, un concorso che nasce proprio per offrire visibilità ai ragazzi del territorio, nelle discipline della musica, del ballo e del DJ. Da maggio a giugno i partecipanti avranno la possibilità quindi di iscriversi a quelle che sono le audizioni, un po' come avviene realmente nei talent, e di audizioni che si terranno in 10 comuni del territorio. Ecco, tra queste il comune di Jesolo ospiterà una delle tappe il 23 maggio presso il centro giovanile. Maggiori informazioni sul sito www.comune.jesolo.ve.it.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Venerdì 22 maggio alle ore 18 presso la Biblioteca Civica l'autrice locale Valentina Zanusso presenterà quello che è il suo romanzo Il mio amico Sam, un romanzo intenso e anche simbolico che parla di tempo ritrovato, di fragilità, di perdono e di quello che è il coraggio necessario per riprovarci. L'appuntamento a partire dalle ore 18.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza

generatrice di nuove prospettive, il rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

E nel corso del weekend Jesolo ospiterà quello che è lo Jesolo Dance Contest, questo concorso di danza, pensate, giunto alla 19ª edizione, che il 23 e il 24 maggio si terrà presso il Palazzo del Turismo. Un evento che riunirà poi i migliori ballerini e le più prestigiose compagnie di danza provenienti da tutta Italia. Due giornate durante le quali il pubblico avrà proprio l'opportunità di assistere a concorsi, rassegne e spettacoli che abbracciano diversi stili, dalla danza urbana a quella moderna, dalla classica alla contemporanea, fino al fantasy.

Sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.jesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla!

E alle porte di quella che è la stagione estiva e perché no, anche quella balneare, il comune di Jesolo organizza quello che è un interessante convegno dal titolo La sicurezza nelle piscine, un evento rivolto ad operatori, amministratori pubblici e tecnici del settore. Un convegno che si propone proprio di fornire ai tecnici e agli operatori un quadro aggiornato ed integrato di quella che è la gestione delle piscine in cui normazione tecnica, sicurezza e anche controllo sanitario convergono in un modello operativo evoluto. Tutte le informazioni nel sito del comune di Jesolo www.comune.jesolo.ve.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: lady.
1: Torna allo Jesolo Festival Gourmet, dal 15 al 24 maggio. 12 cene imperdibili in ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Amici, anche per oggi è stato un piacere restare con voi, io però per il momento mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento, vi do appuntamento a domani, a giovedì.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo.

0: È mezzogiorno.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e ben ritrovati con l'informazione della città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. Regole e divertimento anche per quanto riguarda la spiaggia, che diventa più vivibile, appunto anche più sostenibile e più ordinata, grazie appunto alle nuove regole che sono state introdotte con la nuova ordinanza del Comune. La prima riguarda il divieto di fumo. Divieto di fumo su tutta l'area sabbiosa dell'Arenile, quindi lungo tutti i 13 chilometri della nostra spiaggia. Sarà possibile fumare esclusivamente nelle aree smoking predisposte dai concessionari, dotate di sistemi di raccolta e riciclo dei mozziconi. Restano esclusi, dati questo divieto naturalmente, i chioschi, che però possono aderire volontariamente, e la passeggiata lungomare. Gli animali, i cani in particolare, potranno transitare in battigia dalle ore 20 alle 8 del giorno successivo, nel rispetto delle regole di convivenza e sicurezza. Durante il giorno, invece, rimangono valide le consuete regole che consentono il transito esclusivamente sulla passeggiata lungomare. Però sappiamo che Jesolo è dotata anche di uno stabilimento particolare che si chiama Baobao Beach, nella zona di Piazza Milano, nelle vicinanze di Piazza Milano. Lì i cani, comunque gli animali di affezione, possono rimanere tranquillamente in spiaggia assieme ai loro amici umani. Chioschi, infine, per garantire servizi continui e standard elevati di accoglienza, i chioschi avranno l'obbligo di apertura giornaliera a partire da questo fine settimana, dal 23 maggio fino al 13 settembre, nella fascia oraria dalle 8 alle 19, salvo naturalmente condizioni meteo avverse. E parliamo a questo punto di due eventi che si terranno in questo fine settimana. Uno in particolare è un po' strano, anomalo, singolare, ma dà anche la dimensione delle tante cose, delle tante iniziative che si svolgono nel nostro territorio. Sabato 23 maggio, a partire dalle ore 10, si terrà il Fiorenza Day all'Avio Superficie di Caposile, Le Papere Vagabonde. Per la prima volta 10 città unite in un volo simultaneo per celebrare appunto la prima donna pilota di linea in Italia, pioniera assoluta e simbolo di resilienza. Fiorenza non ha solo volato, ma ha aperto una rotta che oggi migliaia di donne possono percorrere. Quindi tutti possono partecipare, possono approcciarsi per la prima volta al volo, e chiaramente questa è un'occasione assolutamente non perde, tra l'altro dedicando questa giornata a questa grande donna, a questa grande Fiorenza. A proposito invece di manifestazioni per i ragazzi in particolare, o per chi ama la danza, Jesolo Dance Contest si svolgerà in questo fine settimana, concorso spettacolo di danza organizzato dall'associazione Astra Company di San Donà di Piave, patrocinato dalla città di Jesolo. Per quanto riguarda il programma, sabato 23

0: Sarà dedicato alle danze urbane, contaminazioni e fusion e hip hop coreano. Quindi domenica 24 invece spazio alla danza classica, moderna, contemporanea, fantasy e teatro danza. Jesolo Dance Contest è anche uno spettacolo. Domenica infatti andrà in scena Respiro, coreografia di Aida Vainieri, interpretata da un gruppo di ballerini, attori e performer. E con questo è tutto per quanto riguarda l'informazione di oggi, di questo momento nella fattispecie. Per altri approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo.

0: esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.
1: Start the rebellion, I know.

Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Cari amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, ciao a tutti, buon mercoledì, ciao Alo e ciao Cecilia!
2: Hola amigos!
3: Hola, hola!
1: Hai visto che differenza?
4: Bello.
1: Lì? Ciao Alo, sì, così un po'.
4: Ciao Alo, ciao Alo. Devi e ciao Cecilia!
2: Ciao Ceci! Perché sono nuova, per questo mi tratta così,
4: no, a me
2: con questa
4: dire,
2: energia.
4: A me dal primo giorno mi ha trattato così, devo dire, no, quindi
2: alla questione di fili.
4: Sì,
1: è una questione proprio di... Ma lui è un po' il mio pungible, in realtà fa un lavoro sociale molto utile, ma detto questo, oggi siamo di nuovo tutte e tre insieme,
4: sì.
1: Tra poco fammi andare un attimo a leggere cosa dobbiamo fare che mi sono dimenticata. Ovviamente scherzo, so già che ci sarà l'appuntamento con la nostra Peppia.
4: Sì, perché
1: puoi
4: oggi
1: spiegare?
4: Peppia, certo,
1: eh?
4: Allora cara Cecilia, devi sapere che noi abbiamo l'intelligenza artificiale, no? Ormai la IA è diffusissima sui telefoni, sui computer, ma io ho pensato, tutti hanno l'intelligenza artificiale, ma noi vogliamo avere invece un ignorante artificiale, un'ignoranza artificiale che possiamo interpellare.
1: Chissà come mai l'ha pensata lui,
4: l'ho
1: una cosa
4: io.
1: Ignorante l'ha pensata lui.
4: L'ignorante del duo, adesso del trio, ha ovviamente chiesto alla propria intelligenza artificiale di rispondermi su tematiche del mondo. Tipo oggi ho chiesto a si chiama Peppia, Pep IA, quindi Peppia, ignoranza artificiale, di spiegarci cos'è la lavatrice. E quindi ovviamente Peppia nel farlo adotta una misura anche un po'
2: molto
4: sarcastica, poco tecnica, molto da ignorante, che però diventa quasi cinica e sarcastica. Adesso capirai dopo quando vedremo cosa ci ha detto.
1: E poi dopo l'appuntamento con la nostra Peppia, invece la nostra Ceci ci parlerà di ossessione per il profilo migliore, se non sbaglio, no?
2: Esatto.
1: Più o meno, cosa ci puoi anticipare?
2: Che il protagonista è Julio Iglesias.
1: Julio Iglesias, attenzione! E salutiamo Julio. In redazione la nostra Rita.
3: Ciao Rita.
1: Salutiamo la redazione. Rita ci porta ogni volta pasticcini, merendine.
4: Sì.
1: Quindi
2: oggi niente, però.
1: No, te l'ha portato. Noi ce l'ha già portato prima, adesso te lo porta anche a te.
3: Eccolo.
1: Quindi salutiamo la redazione.
3: Ciao.
1: Appuntamento con Cecilia, con Alo. E poi a chiudere, hashtag flop and roll. Tra poco al Comedy Radio Show.

0: Ciao.
1: Al J Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al J Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Cari amici del Comedy Radio Show, bisognerebbe pagare oro per i fuori onda del comedy che non possiamo ovviamente raccontare in diretta, se no non sarebbero più fuori onda. La nostra, se sì, devo dire, ci sta proprio...
2: Io penso che ci arrestavano.
1: Donando perle.
3: Le perle, sai che dovremmo fare? Forse un... Nel frattempo Alessandra è caduta nello studio, è caduta su una sedia, è rovinata su una sedia.
1: Sono caduta seduta.
2: A proposito di perle, sì. Visto che prima stavamo dicendo dello Falsos Amigos,
3: sì.
2: Avete ascoltato la canzone di Rosalia che dice la perla?
1: Sì?
2: Perla sarebbe il pirla.
3: Ah, ma dai!
2: Sì.
3: La perla,
1: ma io l'ho sempre detto che tu sei la perla del comedy, Alo!
3: Ecco perché quando andavo in Spagna mi dicevano: uè, perla, perla! E dicevo: ah, vedi, mi hanno apprezzato.
1: Allora, è il momento della nostra Peppia. Alo, fai tutto tu, io mi siedo, dai.
3: Allora, tu siediti senza cadere però, e oggi alla nostra ignoranza artificiale, cara Ale e cara Sesi, abbiamo chiesto di spiegarci la lavatrice, che è l'elettrodomestico più misterioso della casa, spiegato da chi non capisce niente, ovvero Peppia. E, un oggetto che usiamo da sempre, ma che nessuno ha mai veramente capito, e Peppia ha risposto così. La lavatrice è una scatola che lava i vestiti usando la forza centrifuga e il senso di colpa. Tu metti i panni dentro, chiudi lo sportello, premi un bottone e la lavatrice decide da sola se collaborare. A volte lava, a volte vibra, a volte cammina per la casa. E poi c'è il mistero dei calzini, ti ho chiesto anche questo, no?
1: Ah, meno male.
3: Certo, la lavatrice mangia i calzini, non è un bug, è la sua dieta. Poi ci sono i programmi della lavatrice sono 12, ma gli umani ne usano solo due: quello che dura troppo, quello che dura ancora di più. Poi ci sono le temperature. Per Peppia è così la spiegazione delle temperature: 30 gradi tiepido, 40 gradi caldo, 60 gradi guerra, 90 gradi non farlo, ti prego. E secondo Peppia, quindi, per chiudere, la lavatrice funziona grazie a un algoritmo segreto chiamato speriamo bene. E questa è Peppia, cara Sesi, ti ho presentato nel migliore dei modi Peppia, che è l'unica intelligenza, anzi ignoranza artificiale, che non distingue un ciclo breve da una crisi esistenziale.

L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: La nostra Peppia ci ha spiegato che cos'è la lavatrice. Mi interessava molto la parte della dieta a base di calzini, ora si spiegano tante cose. Cecilia ha fatto finta di essere interessatissima a quello che tu ci hai appena raccontato.
2: Era
1: però
2: interessata.
3: Comunque sono rimasta pure io molto colpita del
2: fatto del
3: mistero dei
1: sì,
3: calzini.
1: Anche tu perdi calzini?
3: Sempre.
1: Ok. Come si dice calzini in spagnolo?
3: Calcetines.
2: È sbagliato? Sbagliato, cioè quando il calzino. No, aspetta. No, giusto,
1: no, mi hai fatto ridere perché hai detto è sbagliato. Sembra sbagliato.

0: doveva essere
1: pares,
0: sbagliato è quando calcetines
1: pares o dispares.
0: Ah, calcetines dispares. Sì. Io tengo, senti come hablo. Come te parezco un español de dónde?
1: Me pareces un dell'Andalucía.
0: Dell'Andalucía. De mamma mia.
2: Dell'Andalucía.
0: El fuego de Siviglia.
2: Dell'Andalucía.
1: A proposito, sapete che secondo me gli andalusi sono un po' come i romani perché si mangiano le parole.
0: Ah, ok, qua sì,
1: dite,
0: è vero.
1: Mamma mia.
0: Sì, è vero.
1: E in Spagna invece dire vamos a comer, mamma com'è.
0: Guarda, ti racconto questa cosa volantissima. Io una volta ero
2: quando volete poi dobbiamo leggere i messaggi,
0: aspetta,
2: però
0: questo è importante. Ero a Granada. Ero a Granada, quindi in Andalusia, mi lasciano da solo in stanza con questa Pilar.
1: Ah, no, lei... Dolores de Panza.
0: No, Dolores de Panza è la famosa è la persona spagnola con i problemi di stomaco, Dolores de Panza, no? E battute brutte. Allora, mi lascia e lei mi comincia a fare io quello che capisco era e lei a un certo punto mi fa e ora perdona che vuoi tomare l'opinione per quello. Io ho detto no, non ti intendo. Vuoi tomare il niño pacuela? Io ho detto va bene, ok. Quando sono uscito ho detto ma che mi ha detto questa?
1: Vuoi a buscar al niño a scuola.
0: Vuoi a tomare, vuoi a buscarlo, vuoi a buscar los niños para la escuela. Cioè vado a prendere i bambini a scuola.
1: Esatto.
0: Solo che l'ha detto senza le S. Quindi vuoi tomare il niño pacuela? Io sì. Io sì, claro, hasta luego. Ma scusa, ma senza penso sia lo stesso effetto che ti fa un romano quando ti parla.
1: Sì, beh. È proprio così.
2: Va bene, allora noi oggi i messaggi non li leggiamo. Mi dispiace cari amici del comedy. Siamo andati a prendere il caffè di Alo e Cecilia, redazione, nuova rubrica.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ti prendi tu, caro Alo, la responsabilità delle persone, degli amici del comedy che ti insulteranno perché ci hanno scritto e tu non hai letto i loro messaggi? Andiamo avanti anche perché tra poco sarà il momento della nostra Cecilia. Cecilia che ci racconterà per il capitolo Strano ma Vero l'ossessione del profilo migliore, l'ossessione che apparteneva a...
2: Julio Iglesias che appartiene, perché ancora è vivo, poverino.
1: Sì, no, pensavo che fosse guarito da questa roba. No, invece no. È ancora vivo, certo, ci mancherebbe. E non come, insomma, Enrique, che non c'è più, giusto?
2: Come non c'è più Enrique, poverino?
3: È morto artisticamente, dai.
1: Esatto. Va bene, allora tra poco con la nostra Cecilia.
2: Tremenda.
1: E con la famiglia Iglesias e i vari profili. Profilo destro o profilo sinistro?
2: Dopo te lo dico.
1: Dopo, giusto.
3: Io non lo so, ci penso.
1: Tu sei brutto entrambi i lati.
3: Bene.

0: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Oh, mi piace questo trio al Comedy Radio Show, perché adesso io mi siedo. Ah, lo fai tu con la nostra Cecilia. Abbiamo la rubrica Strano ma Vero. La strana ossessione di Julio Iglesias sul profilo destro, profilo sinistro.
2: Sul profilo, quindi cara Ceci, raccontaci un po' che cosa fa Julio.
3: Vabbè, sapete chi è Julio Iglesias?
2: La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio.
3: Siete proprio sul pezzo. Allora, il signor Julio Iglesias, che è il papà di Enrique.
2: Senti come lo dice bene, Julio.
3: Julio, sembra pure spagnola.
2: Sembra spagnola, incredibile.
3: Allora, lui ha delle ossessioni. Esiste una regola ferrea, proprio se volete lavorare con lui, se magari volete fargli anche un'intervista.
2: Certo.
3: Allora, nelle sue ville, i mobili, le luci, persino le sedie per gli ospiti sono disposti in modo che lui possa mostrare sempre solo la sua guancia sinistra.
2: Ah, quindi, cioè, fammi capire, tipo il tavolino, che ne so, dei libri, i bicchieri, lui se li deve prendere durante un'intervista e lui va sempre con mostrandoti la sinistra.
3: Esatto, perché il suo
2: senso.
3: Lato buono.
2: Ah, quindi tu non lo beccherai mai in flagrante al lato destro.
3: No, pensa che un giorno un giornalista era andato lì a fargli un'intervista e questo girava insieme al fotografo per prendergli
2: la
3: luce.
2: Ma è una follia,
3: e lui disse: o ti fermi là o l'intervista finisce qua.
2: Certo, perché poi si stressa. Comunque ricordiamo che Julio Iglesias, profilo a parte, ha comunque quasi un poco più di 80 anni. Quindi non è che questo si può muovere per tutta casa alla ricerca del profilo.
3: Esatto, quello... una certa.
2: Cioè, appunto, ha costruito una casa apposta.
3: Esatto.
2: E immagino la casa di Julio Iglesias sta tutto da un lato. Il bagno a destra e la cucina a derecha. E il bicchiere a derecha.
1: No, sta sempre con un lato verso il muro, capito?
2: Esatto. Cioè, un lato abbronzato, uno no.
3: E infatti, chiediamo pure tu, ad esempio, qual è il tuo lato buono?
2: Allora, io lo dicevo prima, effettivamente io
1: chiappa
2: sono...
1: Chiappa destra o chiappa sinistra?
2: Chiappa destra! Allora, io siccome sono calvo, sono pelato e non ho un grosso naso, quindi uno pelato con un naso grosso, come fa a capire qual è il suo profilo migliore? Mi dovrei fare una foto? Non lo so, sinceramente.
1: Te l'ho già detto, tu il problema non ce l'hai.
2: Alessandra che continua a bullizzarmi sul mio
1: profilo. Ma lontano, ma
2: adesso,
1: che bello da
2: allora,
1: qua,
2: adesso,
1: stadio.
2: Allora, facciamo io adesso, dai. A Ceci e ad Ale, voi non lo potete vedere, ma io a loro sto mostrando il mio profilo destro. Com'è questo profilo? Ecco, ok, ma anche di meno, però sì.
1: No, cioè, lei ha capito l'andazzo.
2: Ho capito, ma sei qua da due giorni e già mi hai bullizzato.
3: Io mi devo equalizzare con Alejandra.
2: Ho capito, ma anche facciamolo graduale, no? Cioè, vabbè, mi giro di sinistra,
3: okay.
2: Aspetta, vai.
3: Wow, tanta roba, sinistra,
2: allora,
3: come Julio, sì.
2: E allora comincio a costruire casa tutto con le cose a destra.
1: Che
2: vai.
1: Figo, mamma mia, no, girati perché sennò mi emoziono.

Imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: 14.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono stati recuperati alle Maldive gli ultimi due corpi dei subacquei italiani dispersi nella grotta di Alimatà, grazie al team finlandese impegnato nelle operazioni. Si tratta di Giorgia Somakal, 23 anni, figlia della professoressa Monica Montefalcone e della ricercatrice Muriello Denino. Secondo le prime ricostruzioni, tutti e cinque sarebbero morti nella parte più profonda della caverna esplorata. La difesa del generale libico al-Masri ha presentato ricorso contro l'ammissibilità del procedimento aperto nei suoi confronti dalla Corte Penale Internazionale per i presunti crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi in Libia. Secondo i legali, il caso dovrebbe essere trattato dalle autorità libiche e non dalla Corte dell'Aia. La Russia ha confermato l'intenzione di proseguire l'operazione militare in Ucraina, individuando nel leader di Kiev Zelensky il principale ostacolo a una risoluzione pacifica del conflitto. Il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato che le parole di Zelensky, secondo cui Kiev avrebbe preparato un piano di attacchi contro la Russia per giugno, non favoriscono l'avvio di una soluzione negoziata. Mosca allora ribadisce che l'operazione continuerà fino al raggiungimento dei propri obiettivi strategici. Sul fronte diplomatico, l'Unione Europea starebbe invece valutando l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel e l'ex premier italiano Mario Draghi come possibili mediatori con il presidente russo Putin, secondo quanto riportato dal Financial Times. Lo scenario economico italiano continua a deteriorarsi, questo l'allarme lanciato da Confindustria nel suo rapporto mensile. A pesare l'aumento dei prezzi del petrolio, legato alla mancata riapertura dello stretto di Hormuz, nonostante la tregua in Medio Oriente, che amplifica l'impatto sull'inflazione e riduce la fiducia di famiglie e imprese, con possibili effetti sul credito. A rischio sono consumi e servizi, mentre per l'industria l'unico motore rimane, al momento, il PNRR. Secondo Confindustria, senza interventi mirati, lo shock rischia di estendersi, rallentando ulteriormente la crescita e la dinamica economica complessiva. Anche lo sport, con i playoff NBA nella finale di Eastern Conference, storica rimonta in gara 1 dei New York Knicks, che ribaltano i Cleveland Cavaliers al Madison Square Garden all'overtime 115-104, dopo essere stati sotto di 21 punti a 8 minuti dalla fine, protagonista assoluto Jalen Brunson, autore di 38 punti. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Abbiamo parlato di profilo destro, profilo sinistro, molte persone sono fissate, insomma, anche quando scattano le foto, eccetera. Per esempio, il nostro Alo ha capito oggi che tanto tra destra e sinistra non cambia molto, quindi c'è poco da fare. La nostra Cecilia ci ha raccontato la storia di Julio Iglesias, che a quanto pare c'ha proprio tutta la casa disposta in modo da poter sempre mostrare il profilo sinistro.
2: Esatto.
3: Il sinistro.
1: Il sinistro con le interviste, eccetera. Quindi parecchio in fissa il nostro Igle.
3: Allora, ci sono tanti che lo fanno, ad esempio. Donato ci ha scritto: io nel mondo dello spettacolo conosco due personaggi che lo fanno spesso e che, se ci fate caso, mostrano sempre lo stesso profilo, e sono Valeria Marini e Tom Cruise.
2: Ma dai.
3: Allora, grazie Donato che mi hai detto questa cosa, perché effettivamente io, che sono un grande fan di Tom Cruise, proprio mi piacciono i film,
1: sì,
3: sono cresciuto. Se voi guardate bene adesso, andate a vedere
1: un po', ora che ti guardo
3: dal profilo, sì, destro, lo so, sinistro,
2: dal,
3: guarda,
2: dal
3: destro,
2: dal bianco degli
3: sinistro,
2: occhi, sinistro, sì,
3: il bianco, ecco, degli occhi. Ma tu ti rendi conto? Ma, cioè, ma tra una settimana dove finirò? Sotto il tavolo? Comunque, Tom Cruise, fateci caso, fa tutte le locandine dei suoi film, lui mostra il profilo destro. Mission Impossible, Top Gun, lui sta sempre ritratto con il suo profilo destro.
2: Come me, io pure profilo destro,
3: il profilo
2: tutta
3: destro
2: la vita.
1: Io invece il sinistro, vedi, perché il destro in realtà ho fatto un incidente quando ero ragazzina col motorino, mi sono spaccata la faccia, cioè ho avuto lo zigomo rotto per anni, pensa, tutto viola, giallo, verde, blu, tutti i colori, e quindi questo lato della mia faccia spesso si gonfia o è comunque è asimmetrico, perché siamo tutti asimmetrici.
3: Ah, certo.
1: Però c'ho la mia paranoia personale che il destro è un po' così, e invece io mostro il sinistro, quindi vabbè. Che dire, ognuno mostra quello che vuole, insomma, no?
3: Tu sei, hai detto che il tuo è il sinistro? No.
2: Il destro.
3: Ah, il destro, il destro.
2: Invece, insomma, ha scritto Maila, dice che lei soprattutto, come Julio Iglesias,
3: sì,
2: lato sinistro.
3: Lato sinistro, ma dovremmo fare una stima, poi lo calcoliamo, se vince il sinistro o vince il destro.
1: Allora, secondo me Maila e Julio, anime gemelle, come ovviamente Tom Cruise e la Marini, che
3: certo
1: uscivano insieme una volta, lo sapevi
3: Dai.
1: Tu? Certo.

0: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Oh boy.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Appuntamento, cari amici del comedy, tra poco, in questo mercoledì, con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi cose dette ad un matrimonio. Ad un matrimonio. Ce la posso fare?
2: Parli bene.
1: Ce la posso fare?
3: In una boda.
1: Le cose dette a un matrimonio, che sono sempre, insomma, molto particolari a volte, soprattutto quando si alza il gomito. Tra poco.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Eccoci qui con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi cose dette ad un matrimonio. Alo, io so bene un po' di fatti tuoi ormai.
2: Sì,
1: perché
2: non sono sposato.
1: Esatto. Tu, sei mai stata sposata?
3: Sì, sì, ho già dato.
1: Hai già dato e anche
2: dato,
1: mi sa
2: che
3: adesso
2: okay.
3: Libre come il vento.
2: Ah, libre. Bene.
1: Molto bene. Allora, questa rubrica, come ti ho raccontato anche gli altri giorni, nei giorni scorsi, raccoglie un po' quello che però realmente accade alle persone che poi appunto commentano sui vari social, scrivendo le loro frasi personali che hanno detto o sentito nella vita. Ecco, allora, cose dette a un matrimonio, cominciamo con: se dice sì anche stavolta non ha imparato dal suo errore.
2: Questa è stata proprio detta ad alta voce.
1: Esatto,
2: questa.
1: Durante il matrimonio, sì, sì, sì. Poi, tanti auguri, sei uno sposo fortunato, stringendo la mano al cameriere.
2: Benissimo.
1: Poi, tanto tra un anno divorziano, detto dal prete che ci ha preso, tra l'altro.
2: Allora, forse il prete era un amante.
1: Esatto, e l'amante.
3: Era l'inciuccio.
1: Oh, che bello, sei incinta e chi è il padre davanti allo sposo?
2: Bene.
1: Chiesto
2: ottimo,
1: davanti allo sposo.
2: Certo.
1: Poi, nella mala e nella cattiva sorte.
2: Sì, nella mala è un po' spagnolo. Nella mala.
1: Ma nella mala e nella cattiva. Quindi
2: certo.
1: Buona sorte non ce n'è per
2: buona.
1: Voi. 100 giorni di questi. 100
2: certo.
1: Giorni di...
2: ma questo è l'alcol, esatto. Mi sembra che il momento dopo, sai, quando gira un po' di bottiglie.
1: E infatti abbiamo
3: dopo
1: anche
3: la sangria, tanta
1: dopo
3: sangria.
1: La sangria, poi abbiamo condoglianze, che secondo me ci sta.
2: Secondo me non è stato un errore, condoglianze.
1: Poi davanti allo sposo, come sta Luca? Luca era l'amante. Che no, bastardo questa invita, possiamo dire.
2: Sì,
1: bastardo.
2: Sì, sì.
1: Una bambina, meno male che è ricco, perché bello non lo è di certo.
2: Benissimo. La bambina
1: intelligente.
3: La voce della verità.
2: Sì.
1: Il figlio degli sposi durante l'applauso dopo il bacio, chi ha vinto?
2: Ah,
1: che carino.
2: Ah, che bello.
1: Poi abbiamo, dov'è il fotografo? È laggiù che si ubriaca, metta foto sfocate.
2: No, dai.
1: Mamma, io mi incazzerei con una
2: bella. Anche che non è che costa 2 lire.
1: Esatto. Mamma, che bella che sei vestita da sposa e papà da prete. In che senso?
2: Infatti.
1: Chi è la sposa? Un signore me lo ha chiesto. A me vestita da sposa.
3: Sai cosa è successo a me una volta in matrimonio?
2: Vai.
3: Allora, questa non era molto aggraziata e una gli ha fatto insomma la battuta: oh caspita, con il trucco non ti riconoscevo.
1: No, non è per niente un complimento.
2: No,
1: ma sentite questa: lo sposo ubriaco al microfono, viva la fitta!
2: Dai, veramente
1: già,
2: bello,
1: sì, sì.
2: Bravo.
1: L'ex dello sposo alla sposa.
2: Sì.
1: Ah, anche tu qui?
3: Oh,
1: cugino ubriaco, sembri tuo padre, ma vestito da sposa.
2: Bene.
1: Poi abbiamo il prete: cos'è che lega due persone per sempre? E dalla sala: i debiti!
2: È vero.
1: I debiti. Poi, vestita da donna, non ti avevo riconosciuta. Questo
2: ecco
1: è un po'
2: qua.
1: Come quello che ci ha raccontato
2: sì.
1: Ceci. Se non mangiamo bene, tolgo i soldi dalla busta.
2: Bene.
1: La sposa era in ritardo, la mamma dello sposo dice: speriamo che non venga.
2: Ecco.
1: E con questa chiudiamo.
2: Beh,
1: direi.
2: Sì, direi
1: molto
2: che
1: bene.
2: Insomma ce ne sarebbero secondo me tante altre, però.
1: Però secondo me vince, viva la figlia!

ginocchio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: E mo si è gato al final del programma e ce l'ho fatta dirlo, al final della puntata.
2: Al final della puntata, io sento proprio un odore proprio di balli di gruppo al terminale.
3: Ah, vai là!
4: Mano alla cabeza, movimento sexy.
1: Va bene, niente, abbiamo fatto tutti i luoghi comuni che potevamo fare con la nostra Cecilia Pedrosa, con il nostro Alessandro Bisogni.
4: E con Alessandra.
2: La Bellotti.
1: Wow. La Bellotti, Beautiful AIDS.
2: Yeah.
1: Beautiful AIDS, come si dice? La parola bello e la parola otto insieme in spagnolo.
2: Beglioccio. Beglioccio. No. Ah, una beglioccia.
1: Alejandra Beglioccia.
2: Alejandra Beglioccia. Ah, Bellotto, sai che l'ho capita adesso, incredibile.
1: Vabbè.
2: Mamma mia.
1: Vabbè, niente, ho perso tempo. Va bene, che dire? Niente, è finita la puntata, raga. Quindi domani torni, Ceci?
4: Claro che sì.
1: Claro che sì.
2: Claro che sì. Se volete torno anch'io,
1: Sì, dai, torna perché sennò con chi ci sfoghiamo. Prendete. Quindi torniamo domani tutte e tre qui al
2: Comedy Radio Show. Adios.
1: Yeah.

0: Station.
1: Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: 15 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e ben ritrovati con l'informazione della città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. Regole e divertimento anche per quanto riguarda la spiaggia, che diventa più vivibile, appunto anche più sostenibile e più ordinata, grazie appunto alle nuove regole che sono state introdotte con la nuova ordinanza del Comune. La prima riguarda il divieto di fumo. Divieto di fumo su tutta l'area sabbiosa della Arenile, quindi lungo tutti i 13 km della nostra spiaggia. Sarà possibile fumare esclusivamente nelle aree smoking predisposte dai concessionari, dotate di sistemi di raccolta e riciclo dei mozziconi. Restano esclusi, dati questo divieto naturalmente, i chioschi, che però possono aderire volontariamente, e la passeggiata lungomare. Gli animali, i cani in particolare, potranno transitare in battigia dalle ore 20 alle 8 del giorno successivo, nel rispetto delle regole di convivenza e sicurezza. Durante il giorno, invece, rimangono valide le consuete regole che consentono il transito esclusivamente sulla passeggiata lungomare. Però sappiamo che Jesolo è dotata anche di uno stabilimento particolare che si chiama Bao Bao Beach, nella zona di Piazza Milano, nelle vicinanze di Piazza Milano. Lì i cani, comunque gli animali di affezione, possono rimanere tranquillamente in spiaggia assieme ai loro amici umani. Chioschi, infine, per garantire servizi continui e standard elevati di accoglienza, i chioschi avranno l'obbligo di apertura giornaliera a partire da questo fine settimana, dal 23 maggio fino al 13 settembre, nella fascia oraria dalle 8 alle 19, salvo naturalmente condizioni meteo avverse. E parliamo a questo punto di due eventi che si terranno in questo fine settimana. Uno in particolare è un po' strano, anomalo, singolare, ma dà anche la dimensione delle

0: tante cose, tante iniziative che si svolgono nel nostro territorio. Sabato 23 maggio, a partire dalle ore 10, si terrà il Fiorenza Day all'Avio Superficie di Caposile, le Papere Vagabonde. Per la prima volta 10 città unite in un volo simultaneo per celebrare appunto la prima donna pilota di linea in Italia, pioniera assoluta e simbolo di resilienza. Fiorenza non ha solo volato, ma ha aperto una rotta che oggi migliaia di donne possono percorrere. Quindi tutti possono partecipare, possono approcciarsi per la prima volta al volo e chiaramente questa è un'occasione assolutamente non perdere. Tra l'altro, dedicando questa giornata a questa grande donna, a questa grande Fiorenza. A proposito di invece di manifestazioni per i ragazzi in particolare o per chi ama la danza, Jesolo Dance Contest si svolgerà in questo fine settimana, concorso spettacolo di danza organizzato dall'associazione Astra Company di San Donà di Piave, patrocinato dalla città di Jesolo. Per quanto riguarda il programma, sabato 23 sarà dedicato alle danze urbane, contaminazioni e fusion e hip hop coreano, quindi domenica 24 invece spazio alla danza classica, moderna, contemporanea, fantasy e teatro danza. Jesolo Dance Contest è anche uno spettacolo, domenica infatti andrà in scena Respiro, coreografia di Aida da Vainieri, interpretata da un gruppo di ballerini, attori e performer. E con questo è tutto per quanto riguarda l'informazione di oggi, di questo momento nella fattispecie. Per altri approfondimenti, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Allora, parliamo di questo panino che sarebbe potuto entrare nel Guinness dei primati se non fosse che non esiste un Guinness dei primati per il più grande panino con pancetta, uova e formaggio. Sta di fatto che questo panino gigantesco ha debuttato in un evento locale di New York. È stato preparato con 7 kg e mezzo di pancetta, 250 uova e 45 fette di formaggio ed è stato mangiato da ben 40 persone. Un panino talmente grande che lo dovevano spostare in due persone l'hanno dovuto trasportare. È andato viralissimo sui social americani e meraviglioso. C'è qualcosa di meraviglioso.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Allora, parliamo di una delle ex di Kanye West, che secondo me è quella che subito se l'è sbolognato, capendo che forse lui non era proprio quel bel partito che pensava all'inizio della frequentazione. Stiamo parlando di Julia Fox. Allora, prima di tutto, qual è il problema di Kanye West? Che ha la tendenza a dominare e ha la tendenza a decidere tutto per la compagna slash moglie, a partire dall'outfit. E tutto comincia con i regali. Lui regala vagonate di vestiti, ma non lo fa perché gli piace essere generoso, lo fa proprio perché vuole decidere lui il tuo outfit. E inizialmente questa cosa però non è chiara, tant'è che anche Julia Fox inizialmente aveva molto apprezzato questi regali di Kanye West. Quando è che ha alzato le antenne e ha capito che forse la cosa stava sfuggendo di mano? Quando a un certo punto lui le ha detto: se vuoi ti faccio fare un intervento al seno. Al che lei ha risposto: no grazie, se vuoi te ne puoi pure andare. Vabbè, avete capito. Tra l'altro, quando poi si sono lasciati, lui ha pure provato a farle firmare un accordo di riservatezza e lei ha rifiutato. Così lui le ha detto: non possiamo essere amici se non lo firmi. E lei ha risposto:

posto sopravviverò. Cioè, ragazzi, ve lo dico, lei è una grande, tra l'altro adesso ha messo all'asta tutti i vestiti che le aveva regalato lui, così almeno se li toglie di mezzo e monetizza.

Mugei Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al Jay Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

0: break my heart.
1: Sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km, per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.iesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla!

Allora, amici, ritorniamo a parlare di Per sempre sì, la famosa canzone sanremese di Sal da Vinci, che ha un po' diviso l'Italia tra le persone che l'hanno apprezzata tantissimo. Io, per esempio, tra l'altro l'ho sperimentata in una serata che ho fatto, l'hanno cantata tutti, cioè si sono fomentati con la canzone, che era da tanto che non mi succedeva in quel modo. Ma chi sono gli autori di questa canzone? Gli autori sono non solo Sal da Vinci, ma anche Alessandro La Cava, Federica Abate, che è nota per aver scritto canzoni molto molto interessanti anche per altri artisti oltre che per se stessa, e poi Merck & Cremont, che ormai sono un marchio di fabbrica. Quindi, ragazzi, vi stupisce che abbia avuto così tanto successo? Io non sono stupita affatto. Tra l'altro, uno degli autori della canzone, Federica Abate, si sposa, ragazzi, ha appena fatto l'addio al nubilato con Clara e Sara Toscano. Bello, bello, non vedo l'ora di avere ulteriori dettagli, vi aggiorno nei prossimi giorni.

0: Ancora buon pomeriggio amici, questo è il Day by Day con me Adriana Paratore, tutti i pomeriggi qua su Radio Jesolo, con me Adriana Paratore dalle 15 alle 17.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Vi do un bacio grande e ci sentiamo domani. Ciao!
1: A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: 17.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il calcio.

Stasera alle 21 al Beşiktaş Park di Istanbul si gioca la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa. Per i tedeschi di Julian Schuster è la prima finale europea, mentre gli inglesi, guidati da Unai Emery, puntano a un nuovo trofeo dopo la Coppa.

0: Colare oggi al Giro d'Italia, partenza da Porcari e arrivo a Chiavari dopo 195 km tra Toscana e Liguria attraversando le Cinque Terre. Percorso adatto ai finisseur con due gran premi della montagna impegnativi, il Passo del Termine e il Colle di Guatarola, entrambi nella zona di Levanto. Impresa dei New York Knicks in gara 1 dei playoff NBA contro i Cleveland Cavaliers, sotto di 22 punti a meno di 8 minuti dalla fine, New York ha completato la più grande rimonta della storia vincendo 115-104 dopo un supplementare dominato. Decisivo Jalen Brunson con 38 punti, ai Cavaliers non sono bastati 29 punti di Donovan Mitchell. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi. Dammi un

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

0: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: And you know who I wanna thank? I wanna thank me. For believing in me and doing what they said.

L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

0: 18 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, ben ritrovati con l'informazione dalla città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. Regole e divertimento anche per quanto riguarda la spiaggia, che diventa più vivibile, appunto anche più sostenibile e più ordinata, grazie appunto alle nuove regole che sono state introdotte con la nuova ordinanza del Comune. La prima riguarda il divieto di fumo. Divieto di fumo su tutta l'area sabbiosa della Arenile, quindi lungo tutti i 13 chilometri della nostra spiaggia. Sarà possibile fumare esclusivamente nelle aree smoking predisposte dai concessionari, dotate di sistemi di raccolta e riciclo dei mozziconi. Restano esclusi, dati questo divieto naturalmente, i chioschi, che però possono aderire volontariamente, e la passeggiata lungomare. Gli animali, i cani in particolare, potranno transitare in battigia dalle ore 20 alle 8 del giorno successivo, nel rispetto delle regole di convivenza e sicurezza. Durante il giorno, invece, rimangono valide le consuete regole che consentono il transito esclusivamente sulla passeggiata lungomare. Però sappiamo che Jesolo è dotata anche di uno stabilimento particolare che si chiama Bao Bao Beach, nella zona di Piazza Milano, nelle vicinanze di Piazza Milano. Lì i cani, comunque gli animali di affezione, possono rimanere tranquillamente in spiaggia assieme ai loro amici umani. Chioschi, infine, per garantire servizi continui e standard elevati di accoglienza, i chioschi avranno l'obbligo di apertura giornaliera a partire da questo fine settimana, dal 23 maggio fino al 13 settembre, nella fascia oraria dalle 8 alle 19, salvo naturalmente condizioni meteo avverse. E parliamo a questo punto di due eventi che si terranno in questo fine settimana. Uno in particolare è un po' strano, anomalo, singolare, ma dà anche la dimensione delle tante cose, delle tante iniziative che si svolgono nel nostro territorio. Sabato 23 maggio, a partire dalle ore 10, si terrà il Fiorenza Day all'Avio Superficie di Caposile, le Papere Vagabonde. Per la prima volta 10 città unite in un volo simultaneo per celebrare appunto la prima donna pilota di linea in Italia, pioniera assoluta e simbolo di resilienza. Fiorenza non ha solo volato, ma ha aperto una rotta che oggi migliaia di donne possono percorrere. Quindi tutti possono partecipare, possono approcciarsi per la prima volta al volo, e chiaramente questa è un'occasione assolutamente non perdere, tra l'altro dedicando questa giornata a questa grande donna, a questa grande Fiorenza. A proposito invece di manifestazioni per i ragazzi in particolare, o per chi ama la danza, Jesolo Dance Contest si svolgerà in questo fine settimana, concorso spettacolo di danza organizzato dall'associazione Astra Company di San Donà di Piave, patrocinato dalla città di Jesolo. Per quanto riguarda il programma, sabato 23 sarà dedicato alle danze urbane, contaminazioni e fusion e hip hop coreano, quindi domenica 24 invece spazio alla danza classica, moderna, contemporanea, fantasy e teatro danza. Jesolo Dance Contest è anche uno spettacolo, domenica infatti andrà in scena Respiro, coreografia di Ida Vainieri, interpretata da un gruppo di ballerini, attori e performer. E con questo è tutto per quanto riguarda l'informazione di oggi, di questo momento nella fattispecie. Per altri approfondimenti, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
3: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA. I'm out of time and all I got is home.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: parlarmi più d'amore.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: tuo video bello il nuovo anello.
1: È come quello che avevamo visto
0: con le canzoni di Vasco.
2: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.iesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla!

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 20 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Critica anche in Israele. Italia e Francia convocano gli ambasciatori. Sdegno e proteste per il video nel quale il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir deride gli attivisti della flottiglia detenuti nel porto di Ashdod, ammanettati e bendati in ginocchio. Inammissibile che questi manifestanti, tra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona. Pretendiamo le scuse, hanno affermato in una nota la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. Superata la linea rossa, vedremo quali decisioni adottare, ha spiegato il capo della Farnesina. Reazioni anche nello stato ebraico, con il primo ministro Netanyahu che in un comunicato sottolinea come il comportamento di Ben Gvir non sia in linea con i valori e le norme di Israele e annuncia di aver dato istruzioni alle autorità competenti di espellere gli attivisti il prima possibile. In fase di finalizzazione il testo di un accordo tra USA e Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore, riferisce Al-Arabiya. Il capo dell'esercito pakistano potrebbe recarsi domani a Teheran per annunciare la versione definitiva del documento. Recuperati a 60 metri di profondità, gli ultimi due corpi

corpi dei 5 subitaliani deceduti durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone, il cui cadavere era stato portato in superficie ieri, e della ricercatrice Muriel Odeni.

0: Rimane ancora in maglia rosa ed è tutto un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
2: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Al J Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al J Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

0: Ne.
1: L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: d'été, d'été.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.
1: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura. Tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: watch me, watch me.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Festival Gourmet, dal 15 al 24 maggio. 12 cene imperdibili in ristoranti Jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

ci sei. È quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse. La solita cosa che poi mi fotte.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km, per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.jesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla!